0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Antología del cante gitano de nuestra tierra. Juan Talega, Soleá de Alcalá. En el toque, Eduardo de Malena.